ormai non ci dico del nome di questo mondo, no? Spingo di compagno con le lingua, e la fuga non è messo, e di quella vita, non è tutta, non è passata. Thank you.